Yamanga di Bema. Yamango Bema. Yamanga di Bema. Yamango Bema. Yamadengue Bema. Yamayoko Bema.